0: MDR Classic.
1: Rivolgete a lui lo sguardo e vedrete come sta. Tutto dice: io cedo, io ardo, idol mio, pietà, pietà. Io ardo, io cedo.

Non sa di quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcun non sa. Bella, bella, tendon sodo, se ne vanno, se ne vanno.